0: Grazie. Grazie mille. Siamo molto felici di essere qui in questo luogo meraviglioso. Grazie a tutti per essere qui con noi. Permettetemi di presentarvi questi incredibili musicisti che sono qui con me questa sera. Alla batteria, Pasquale Fiore. Al contrabbasso, Stefano Senni. Parlo italiano o parlo inglese? Italiano! Italiano. Ok. Faccio un po' di italiano. E stanotte toccamos un po' di canzoni che ho scritto io per il nostro ultimo album, che si chiama Songbook, volume 1. Non è ancora uscito l'album, uscirà fra un paio di mesi, ma questa sera vi suoniamo qualche brano.
1: Jazz Club.

0: Pasquale Fiore alla batteria. Stefano Senna al contrabbasso, grazie.
1: Jazz Club Concert.